Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente...

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Jacopo. Solamente mia.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: Mattia Bazzar. Stasera che sera.
1: Stasera che sera. Restare tutto il tempo con te.

0: l'indovinello del giorno.
1: Entra in acqua e non si bagna i piedi, sbatte al muro e non si fa male, passa tra le spine e non si ferisce, entra in casa senza chiavi, va in prigione ma non ci resta. La risposta è un raggio di sole.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti. Mida, canzone d'amore.
1: E se fossi un pittore?

0: Ciao, sono Anna e vi ascolto dalla Sicilia. Bella Radio Margherita, ti ascolto perché mi arrieti la giornata. Ciao.
1: Radio Margherita, ti allieta le giornate, anche in Sicilia.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Iva Zanicchi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Chi mi darà? Io ti darò di più.
2: Zingara.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Elettra Lamborghini. Adelante.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 3:29.

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Nina Simone, Così ti amo.

0: Ma c'è perso la testa.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 3:53.

Io sono Vanna e telefono da Genova. Volevo dire che ascolto molto spesso Radio Margherita e mi piacciono tutte le sue canzoni, ma vorrei sottolineare la genialità di chi ha inventato di annunciare i titoli delle canzoni. Grazie e buon proseguimento. Radio

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luca Bonaffini, quando?

Sergio Endrigo è nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1933 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato un artista annoverato fra i più importanti cantautori italiani che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica leggera del nostro paese. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968, è arrivato secondo nel 1969 e terzo nel 1970. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov. Era una maschera con una vena malinconica che ha scritto canzoni bellissime dallo stile personalissimo. Sergio Endrigo era definito il poeta della canzone per antonomasia. Era l'anello di congiunzione fra la musica leggera e il mondo della letteratura e della cultura. È stato un artista autentico, inquieto, geniale e raffinato. Lontano dal mondo luccicante dello spettacolo, preferiva suonare e avere un rapporto diretto con il pubblico. È stato cantore del suo tempo, unico nel suo genere. Ha cantato in tantissimi paesi del mondo, ha scritto circa 250 canzoni e lungo la sua vita artistica ha composto brani musicali anche per tanti altri interpreti. Interpretò anche alcune canzoni per bambini come La Casa. Nel 2001 gli è stato attribuito il premio Tenco. Sergio Endrigo muore a Roma il 7 settembre 2005, all'età di 72 anni. Tra i brani più iconici di Sergio Endrigo ricordiamo Io che amo solo te, Lontano dagli occhi, Teresa,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sergio Endrigo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni, con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali, con nuove acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole, con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 4 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 giugno del 1989, i dimostranti di Piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi e tutto viene filmato dalle televisioni. Lo scioglilingua di oggi è: andavo a rapallo cogliendo cristallo, tornavo ridendo cristallo cogliendo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una mela al giorno leva il medico di torno, una cipolla al giorno leva tutti di torno. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore non si misura in parole, ma in gesti. Il consiglio della nonna di oggi è: bere ogni giorno del succo di mirtillo aiuta a prevenire e curare le infezioni del tratto urinario. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se è piena, non trabocca mai. La risposta è la luna. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Antonio da Guardavalle in provincia di Catanzaro. Il mio proverbio calabrese di oggi è: a confidenza è patrona da mala crianza, e significa che la confidenza è padrona della cattiva educazione. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Archiatra. Archiatra. Medico di corte. Archiatra pontificio è il medico che ha in cura il pontefice.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Angela Guerrera di Paternò, in provincia di Catania, Santino Sotera di Troina, in provincia di Enna, Calogero Smeraglia di Ribera, in provincia di Agrigento, Rosalba Maggiore di Bagheria, in provincia di Palermo, Mino Merenda di Tuglie, in provincia di Lecce, e Filomena Intermite di Grottaglie, in provincia di Taranto.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Drupi.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Drupi.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Sambariò, Amore amico, Ma io rinascerò, Sera, Piccola e fragile, Sereno è.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gianna Nannini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Pseudonimo. Pseudonimo, dal latino, significato nome fittizio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Camaleonte. Camaleonte, dal greco camaileon, da camai terra e leon leone. Propriamente leone che striscia a terra. Significato: in zoologia, rettile dei sauri la cui pelle muta di colore a seconda dell'ambiente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Timo. Timo, dal latino, significato: in botanica, pianta arbustiva dei terreni aridi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spocchioso. Spocchioso, da spocchia, significato presuntuoso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Più flessibilità di bilancio per le spese volte ad arginare il caro energia. La Commissione UE accoglie parzialmente le richieste italiane ma avverte no all'utilizzo per misure tampone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ci ha sconvolto. Dalle indagini passo importante per l'accertamento della verità. Così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
2: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
1: Le indagini sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, interrogatori di convalida dell'arresto oggi per la madre della piccola e del compagno. La donna ha negato le violenze e l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Basket, semifinali e scudetto arrivati a gara 3 con la serie sull'1-1 si gioca alle 20 Milano-Brescia. Stesso orario domani per Venezia-Virtus Bologna. Da Laura Supino, buona serata.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Federica Folegotto di Palermo, Maria Scutellà di Messina, Maruska Arcidiacono di Acireale, in provincia di Catania, Maurizio Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Maria Antonia Fattori di Torino. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora. Negramaro. Luna piena.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mina, una casa in cima al mondo.
2: Amor, non piangere per me.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Esmeralda e chiamo da Trapani. Volevo dare questo messaggio. Il gioco e l'alcol sono trappole per rovinare le famiglie e imbrigliare i giovani in un futuro senza speranza.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Lolita, Elena Delia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo.

0: Sergio Cammariere. Vita d'artista.
1: Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo,

0: facendo i sogni
1: nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La famiglia Agnelli, una famiglia tenuta in vita dalle macchine.
1: L'angolo del sorriso.
2: La frase dice al verbo: ci sposiamo? E il verbo risponde: non posso, sono già coniugato.
1: L'angolo del sorriso.
2: La vita è come la battaglia navale. Oggi C6 e domani B5.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Laura Pausini. Felicità.
5: Se tu

0: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the talent.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Commissione Europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio, provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 4 giugno, sono le ore 7 e 55 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Angela Guerrera di Paternò, in provincia di Catania, Santino Sotera di Troina, in provincia di Enna, Calogero Smeraglia di Ribera, in provincia di Agrigento, Rosalba Maggiore di Bagheria, in provincia di Palermo, Mino Merenda di Tuglie, in provincia di Lecce, e Filomena Intermite di Grottaglie, in provincia di Taranto.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni, con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali, con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole, con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con

0: Un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Riccardo Cocciante, ho 20 anni con te.
2: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo, come nuovo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Nunzia, chiamo da Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria. Io chiamavo per rispondere a quell'appello del signore che ha invitato tutti a diffidare delle donne. Beh, io vorrei dire a questo signore che innanzitutto non siamo tutti uguali, e poi più che dare un consiglio agli altri di diffidare delle donne, le consiglierei, caro signore, di farsi controllare da un bravo, bravo psicologo, perché è ovvio che lei avrà avuto qualche brutto trauma con le donne, quindi non prenda sotto gamba la situazione, perché secondo me è davvero preoccupante per lei, ovviamente. Grazie e buona giornata, e viva Radio Margherita!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
3: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
13: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Antonello Venditti. Ogni volta.
2: Ogni

0: speranza.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 8:22.

0: Giorgia. Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 4 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 giugno del 1989, i dimostranti di Piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi e tutto viene filmato dalle televisioni. Lo scioglilingua di oggi è: andavo rapallo cogliendo cristallo, tornavo ridendo cristallo cogliendo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una mela al giorno leva il medico di torno, una cipolla al giorno leva tutti di torno. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore non si misura in parole, ma in gesti. Il consiglio della nonna di oggi è: bere ogni giorno del succo di mirtillo aiuta a prevenire e curare le infezioni del tratto urinario. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se è piena, non trabocca mai. La risposta è la luna. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Antonio da Guardavalle in provincia di Catanzaro. Il mio proverbio calabrese di oggi è: a confidenza è patrona da mala crianza, e significa che la confidenza è padrona della cattiva educazione. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Archiatra. Archiatra. Medico di corte. Archiatra pontificio è il medico che ha in cura il pontefice.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Gianni Morandi, la fisarmonica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 8 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Federica Folegotto di Palermo, Maria Scutellà di Messina, Marusca Arcidiacono di Acireale, in provincia di Catania, Maurizio Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Maria Antonia Fattori di Torino. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Alessandra Amoroso. Avrò cura di tutto.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

con il brano Io nascerò si sono confrontati oggi Loretta Goggi e Mango. Confronti. Ricchi e poveri.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 9 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. L'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
4: Ciao, sono Anna, ascolto Rosario Margherita da una delle province di Napoli. Vorrei dire un proverbio. A mave sembra capo in coppe spalle e mai o cervello sotto piede. Dobbiamo avere sempre la testa sulle spalle e mai il cervello sotto ai piedi. Grazie dell'ascolto e ciao Radio Margherita.
5: Maria da Cosenza, il mio proverbio. Feci credito per non me morrare in grato, hai perso l'amico e non fui più pagato. Feci un prestito per non mostrarmi ingrato, ho perso l'amico e non ho più avuto i soldi indietro. Grazie.
6: Sono Peppe, chiamo dalla bellissima costa ionica, Soveratese, Guarda Vallese. Volevo lasciare un proverbio all'antica. Figlia e gatta surici piglia. Significato: se a mamma è gatta, la figlia sarà pure gatta. Grazie. Ciao, Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Lucio Battisti, Innocenti Evasioni.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Valerio Scanu. Capovolgo il mondo.

0: Margheri.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Vincenzo, telefono da Torino. Ascolto molto volentieri Radio Margherita perché mi rilassa con le sue belle canzoni piacevoli, piene di ricordi di tempi belli. Al contrario, vedo malvolentieri la televisione che mi innervosisce con tutta quella pubblicità noiosa e poi tutte quelle facce di bronzo dei politici che ci hanno rubato e continuano a rubare soldi, pensioni, dignità e futuro, facendoci perdere il piacere della vita. Io vorrei dire a tutti, a quelli che mi hanno ascoltato, meditiamo su queste cose, pensiamoci.

0: Grazie.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 9:49.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Angela Guerrera di Paternò, in provincia di Catania, Santino Sotera di Troina, in provincia di Enna, Calogero Smeraglia di Ribera, in provincia di Agrigento, Rosalba Maggiore di Bagheria, in provincia di Palermo, Mino Merenda di Tuglie, in provincia di Lecce, e Filomena Intermite di Grottaglie, in provincia di Taranto.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Commissione europea dice sì alle richieste dell'Italia in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Per il governo un margine di spesa ulteriore di 14 miliardi fino al 2028, purché le spese siano per investimenti strutturali su fonti rinnovabili e non per carburanti fossili e non per il taglio delle accise. L'Italia ancora una volta vede accettata una sua richiesta e fa da modello per il resto d'Europa, dice Giorgia Meloni. Per le opposizioni invece Bruxelles ha bocciato la politica energetica italiana. La guerra in Libano e i colloqui diretti a Washington tra Libano e Israele ha raggiunto un accordo sul cessate il fuoco, ma Beirut dovrà garantire il ritiro di Hezbollah dalla zona cuscinetto. Nel frattempo Tel Aviv continua a bombardare il paese, altri 48 morti e centinaia di feriti in poche ore. E poi Israele bombarda anche Gaza, uccise 9 persone. È arrestato un giovane palestinese che aveva avuto il permesso per venire a studiare all'università a Roma. Tramite il riconoscimento facciale sarebbe stato individuato come partecipante al massacro del 7 ottobre. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita Musica Italiana.
4: Mattia Bazzar.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo.

Sergio Endrigo è nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1933 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato un artista annoverato fra i più importanti cantautori italiani che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica leggera del nostro paese. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968, è arrivato secondo nel 1969 e terzo nel 1970. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov. Era una maschera con una vena malinconica che ha scritto canzoni bellissime dallo stile personalissimo. Sergio Endrigo era definito il poeta della canzone per antonomasia. Era l'anello di congiunzione fra la musica leggera e il mondo della letteratura e della cultura. È stato un artista autentico, inquieto, geniale e raffinato. Lontano dal mondo luccicante dello spettacolo, preferiva suonare e avere un rapporto diretto con il pubblico. È stato cantore del suo tempo, unico nel suo genere. Ha cantato in tantissimi paesi del mondo, ha scritto circa 250 canzoni e lungo la sua vita artistica ha composto brani musicali anche per tanti altri interpreti. Interpretò anche alcune canzoni per bambini come La Casa. Nel 2001 gli è stato attribuito il premio Tenco. Sergio Endrigo muore a Roma il 7 settembre 2005, all'età di 72 anni. Tra i brani più iconici di Sergio Endrigo ricordiamo Io che amo solo te, Lontano dagli occhi, Teresa,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sergio Endrigo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Anastasia, la mite.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Federica Folegotto di Palermo, Maria Scutellà di Messina, Marusca Arcidiacono di Acireale, in provincia di Catania, Maurizio Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Maria Antonia Fattori di Torino. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: I Pooh, in silenzio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Mauro da Caserta e anch'io vorrei rispondere alla signora di Torino in merito al razzismo. Vorrei ricordare alla signora che noi italiani, fino a 20, massimo 30 anni fa, eravamo noi gli extracomunitari negli altri paesi. E non mi sembra che ci siamo comportati poi tanto bene, visto che siamo sulla bocca di mezzo mondo per le maldicenze che alcuni dei nostri concittadini hanno combinato in merito alla malavita. Quindi, cara signora, prima di giudicare gli altri che vengono qui per poter mangiare, facciamoci un esame di coscienza e si ricordi che il buono e il cattivo sono in tutti i popoli e in tutto il mondo. Grazie e buona giornata.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Iva Zanicchi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Chi mi darà?
2: Io ti darò di più.
3: Zingara.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 11 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Quirino Vescovo.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Con tutti i se del caso, con tutti gli ammortizzatori diplomatici e militari del caso, siamo forse sulla strada giusta. A quanto pare Trump è riuscito a ottenere sia il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, e non è poca cosa, e sia una pista negoziale con l'Iran per arrivare a chiudere la vicenda della guerra del Persico. Perché? Perché a quanto pare tutto congiura positivamente, perché il fatto che Trump dica voglio incontrare Khamenei è sicuramente il ramoscello d'ulivo che si aspettava, ma non l'avrebbe mai detto se non ci fosse la possibilità concreta di una chiusura dell'intesa. Così come sembrava impossibile ottenere, visto quello che è successo nei giorni scorsi, il cessate il fuoco almeno provvisorio tra Israele e Hezbollah. Invece le due parti hanno detto di sì e le armi tacciono in questa fase, con la protesta ovviamente degli ultra, a cominciare dal famoso, famigerato ministro israeliano Ben-Gvir. È un errore, sarà un errore, ma a quanto pare funziona. E se davvero si riesce a chiudere questa pagina, è utile per tutti, ovviamente per l'interesse della pace, ma anche per Trump, che ieri ha avuto l'avviso da parte del Congresso che la misura ormai è colma, non si può andare avanti in una guerra, e a votargli contro sono stati anche alcuni dei suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Commissione europea dice sì alle richieste dell'Italia in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Per il governo un margine di spesa ulteriore di 14 miliardi fino al 2028, purché le spese siano per investimenti strutturali su fonti rinnovabili e non per carburanti fossili e non per il taglio delle accise. L'Italia ancora una volta vede accettata una sua richiesta e fa da modello per il resto d'Europa, dice Giorgia Meloni. Per le opposizioni invece Bruxelles ha bocciato la politica energetica italiana. La guerra in Libano e i colloqui diretti a Washington tra Libano e Israele ha raggiunto un accordo sul cessate il fuoco, ma Beirut dovrà garantire il ritiro di Hezbollah dalla zona cuscinetto. Nel frattempo Tel Aviv continua a bombardare il paese, altri 48 morti e centinaia di feriti in poche ore. E poi Israele bombarda anche Gaza, uccise 9 persone. È arrestato un giovane palestinese che aveva avuto il permesso per venire a studiare all'università a Roma. Tramite il riconoscimento facciale sarebbe stato individuato come partecipante al massacro del 7 ottobre. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Giorgia Malerba, Lunatica.

Sono Rosa da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come una doccia ninna nanna. Mi fa rilassare, mi fa dimenticare lo stress di una giornata di lavoro e mi fa andare a letto tranquilla, serena. E quindi vorrei dire a tutte le persone che soffrono di insonnia, ascoltate Radio Margherita perché è la medicina più giusta per la vostra tranquillità e serenità. Grazie a tutti voi di Radio Margherita, siete davvero eccellenti e bravi, bravi, bravi. Ciao ciao, Rosa.

0: Bon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 12:25.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Per consolarci un po', sa cosa diceva Winston Churchill? Nessun popolo è più preparato dei tedeschi nella pianificazione, ma hanno un punto debole: restano sconvolti quando i loro piani falliscono, perché anche loro non sono in grado di improvvisare. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Prima del matrimonio tenete bene aperti tutti e due gli occhi, dopo chiudetene almeno uno. Sa cosa diceva Antonio Gramsci? Nella vita dei bambini sono i particolari che fanno la differenza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
3: A volte il silenzio.

0: fiori.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Siamo da Napoli, sono Imma Ceratuolo. E per quanto riguarda i bimbi autistici, volevo dire a tutti i genitori che esiste un'associazione che aiuta i vostri bimbi. Terapia www.terapiamultisistemica.it. Sono bravissime persone che aiutano a crescere i vostri bimbi e dargli un futuro migliore con lo sport, col lavoro e con la socializzazione. Contattateci, un bacio a tutti.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 12:52.

0: piace anche a te. Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Raff.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo sul divano con i miei sogni in una mano. Io mi

0: musica italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana. La scelta migliore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Vittorio da Catania. Ennesimo messaggio. Definizione di sigaretta. La sigaretta è un tubicino di carta con all'interno del tabacco e all'estremità da un lato una brace, dall'altro lato un cretino.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 13 e 24 minuti.
2: E se fossi un pittore?

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Nulla, come l'attività per uno scopo determinato, rende sopportabile la vita.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Patrizia, mi chiamo dalla Puglia. Vorrei fare un appello a tutti i ragazzi di oggi. Non vi sposate. Le donne di oggi non sanno amare, non hanno spirito di sacrificio. Usano i loro figli come un'arma per ricattare i loro mariti. Sono prepotenti, non rispettano nessuno. Con questo non voglio dire che io sono vecchia. Io ho pure una figlia femmina, un maschio, però non condivido tante cose. Vedo tanti ragazzi soffrire e finire in mezzo ad una strada per colpa delle mogli. Grazie Radio Margherita, sei una radio stupenda. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 13:55.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi ha portato l'attacco. Nelle ore scorse Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, con la condizione che Beirut disarmi gli Hezbollah, condizione rigettata dal gruppo islamico.
1: Ascoltati ora in procura di Castrovillari i due pakistani accusati di aver ucciso quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara in Calabria. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, ha detto la politica campana, che cambia anche di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e Sandro Gozi. Pallavolo femminile, la nazionale di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile travolge 3-0 la Bulgaria. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Giorgia Malerba. 5 minuti.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Ivana da Caltanissetta. Io chiedo, voglio dire, questi signori medici, vi siete mai chiesti per che cosa vi siete laureati? Sicuramente non per il favore, per fare un favore al Dio denaro, sicuramente, ma per dare un aiuto concreto all'umanità. Quindi non spremeteci come limoni, ma aiutateci e lenitici la sofferenza. Ciao, grazie Radio Margherita per averci dato questa opportunità.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 14:25.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Oggi vi sentite stanchi e affaticati? Quando tornate a casa, preparatevi un bel bagno caldo. Aggiungete all'acqua 4 rametti di rosmarino tritati e mezzo chilogrammo di sale grosso. Ne uscirete completamente rigenerati.
0: I consigli della nonna.
1: Le vostre piante d'appartamento non hanno un bel aspetto? Ecco come preparare un concime casalingo semplice ed economico. Mettete in forno a 70 gradi delle bucce di patate e gusci di uova ben lavati. Lasciate cuocere per circa 90 minuti, poi una volta raffreddati, tritate tutto. Aggiungete la polvere ottenuta alla terra del vaso e le vostre piante saranno perfettamente concimate.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi avete voglia di ananas? Ecco come acquistarne uno dolce e maturo. Basterà dargli un colpo con le dita. Se il suono è pieno, l'ananas è pronto. Inoltre scegliete un frutto che abbia la corona di foglie piuttosto piccola e ben raccolta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mino Reitano.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, sono Tiziana e ascolto Radio Margherita da tantissimo tempo. Sono di Napoli e vorrei dare un consiglio a tutti gli uomini. Nonostante le donne di oggi siano di una variabilità unica, ci sono ancora tante persone molto molto romantiche e ho notato che la cavalleria è davvero morta. Fateci sognare ancora, vi prego. Buona giornata a tutti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 14:58.

0: sono Cristina da Genova. Volevo dire che la vostra trasmissione è bellissima ed è, aiuta molto a diminuire, a combattere i radicali liberi e ad aumentare le difese immunitarie, perché è allegra e l'allegria fa bene alla salute.
1: Radio Margherita, la radio allegra, anche a Genova.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Raff.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Federica Abbate. Superman.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Mina, ti meriti l'inferno. Non mi

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15:23.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Con tutti i se del caso, con tutti gli ammortizzatori diplomatici e militari del caso, siamo forse sulla strada giusta. A quanto pare Trump è riuscito a ottenere sia il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, e non è poca cosa, e sia una pista negoziale con l'Iran per arrivare a chiudere la vicenda della guerra del Persico. Perché? Perché a quanto pare tutto congiura positivamente, perché il fatto che Trump dica voglio incontrare Khamenei è sicuramente il ramoscello d'ulivo che si aspettava, ma non l'avrebbe mai detto se non ci fosse la possibilità concreta di una chiusura dell'intesa. Così come sembrava impossibile ottenere, visto quello che è successo nei giorni scorsi, il cessate il fuoco almeno provvisorio tra Israele e Hezbollah. Invece le due parti hanno detto di sì e le armi tacciono in questa fase, con la protesta ovviamente degli ultra, a cominciare dal famoso, famigerato ministro israeliano Ben-Gvir. È un errore, sarà un errore, ma a quanto pare funziona. E se davvero si riesce a chiudere questa pagina, è utile per tutti, ovviamente per l'interesse della pace, ma anche per Trump, che ieri ha avuto l'avviso da parte del Congresso che la misura ormai è colma, non si può andare avanti in una guerra, e a votargli contro sono stati anche alcuni dei suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo.
3: Precisamente tu.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
1: A volte mi ripeto, non è niente.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 15 e 56 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Vita Notizie.
1: L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, così il leader di Hezbollah Naim Qassem sul no all'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità della raid ad Hezbollah. Attacco ucraino in Russia. Nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, 4 morti, 10 feriti in una serie di attacchi di droni in Crimea. Droni russi hanno invece colpito Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, a Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La nazionale dei giovani di Silvio Baldini, in attesa della seconda delle due amichevoli di giugno contro la Grecia, ieri ha superato per 1-0 il Lussemburgo e i padroni di casa, gol dell'interista Pio Esposito. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con... Raff.

0: Un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

0: Onge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Bobby Solo, Fiore d'amore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Vorrei lanciare un appello a tutti i bigotti e benpensanti che puntano il dito verso il prossimo, ma non lo fanno mai davanti ad uno specchio, perché hanno paura di vedere la propria immagine riflessa. Grazie, mandate questo messaggio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: L'indovinello del giorno.
1: Nasce verde, muore rosso e giace per sempre in una bara di vetro. La risposta è il pomodoro.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Francesco Nuti, sarà per te.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una volta uscita di scena la perturbazione che ha eroso il bordo settentrionale dell'anticiclone portando maltempo al nord-est e su parte del centro-sud, e mercoledì il nuovo fronte entra in azione in questa giornata. I suoi effetti saranno però destinati principalmente alle regioni del nord Italia, con piogge dall'arco alpino in estensione. Quindi avremo un'intensificazione in serata con fenomeni che andranno a distribuirsi dalle Alpi centro-occidentali su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e Alto Adige. Sempre in serata piogge temporali in estensione anche al resto del Piemonte, Lombardia nord-occidentale, qualche pioggia anche sulla Liguria centrale. I fenomeni più intensi potrebbero toccare l'Alto Torinese e il Verbano. Al centro in prevalenza soleggiato o velato. Nella giornata di venerdì invece i fenomeni andranno gradualmente ad attenuarsi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 16:59. Franco Battiato. La polvere del branco.
4: Do you know Turgenev? Have you ever heard of him? Know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

0: un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria Sciacca, chiamo da Cogno. Volevo rispondere a quella signora che mette al primo posto le persone che lottano contro per le malattie. E no, anche gli animali hanno il diritto di essere considerati allo stesso posto. Chi ama la vita, chi ama veramente la vita, mette tutte le creature sullo stesso piano, non fa alcuna distinzione. Anche gli animali soffrono e lottano quando sono malati, allo stesso modo delle persone. Per cui chi ama veramente la vita non fa distinzioni, mette tutte le creature sullo stesso piano.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
2: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Io nascerò si sono confrontati oggi Loretta Goggi e Mango. Confronti. Lara Fabian, perdere l'amore.
1: Adesso andate via. Voglio restare solo.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Caparbio. Caparbio. Dal latino caput, significato ostinato. Una persona che non dà retta a nessuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Detronizzare. Detronizzare. Significato togliere dal trono. In senso figurato, rimuovere da una posizione privilegiata. Privare del potere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Acacia. Acacia. Dal latino. Significato. Termine botanico generico per varie specie di piante delle mimosacee.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Colono. Colono. Dal latino che significa coltivare. Significato. Nel tardo impero romano e nel mondo medievale, uomo libero vincolato per tutta la vita al lavoro del terreno assegnatogli.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
2: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Carmen, cose così.

0: così.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Tonino, provincia di Lecce. Ascolto sempre Radio Margherita, è una bella radio, e ascolto anche gli annunci, i messaggi di tanta gente, la cosiddetta moralista che ce l'ha con i neri, ce l'ha con i meridionali, ce l'ha con le puttane, ce l'ha con i teppisti, vorrebbe manganellare tutti. Cari signori, i moralisti sono la peggior gente, quella che ha da nascondere qualcosa. I moralisti sono quelli che hanno da nascondere le peggiori cose. Moralisti, moralisti. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Amedeo Minghi, come il tempo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 17:56.

0: Un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, mi chiamo Enzo da Potenza. Allora, qua si parla tanto di lavoro che non c'è e non si trova lavoro, ma una situazione molto reale, molto semplice per far lavorare gente. In Inghilterra, e che è un paese civile, così dicono, non si paga la SIAE. La SIAE sotto alle 200 persone non si paga. Molti gestori di locale rinunciano a fare serate con musicisti perché costa più la SIAE del musicista. Allora, secondo una logica, ma se diminuiamo, almeno diminuiamo la SIAE, non lavorerebbero di più musicisti, camerieri, baristi, ristoranti, pizzerie, tutti questi qua che organizzano queste serate. Eliminiamo sta SIAE, basta. A che serve? Se non suona, se il musicista non va a suonare, nemmeno l'autore prende i diritti d'autore. Cioè, facessero regolarizzare sta SIAE, è un casino. Grazie e buona giornata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ermal Meta, stella stellina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18:23.

0: l'angolo del sorriso.
1: Se lavorare fa bene, perché non lo facciamo fare agli ammalati?
0: L'angolo del sorriso.
1: Le città dovrebbero essere costruite in campagna. Là, l'aria è più pulita.
0: L'angolo del sorriso.
1: Perché le tende piangono? Perché sono da sole.
0: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: E sono Giuseppina, chiamo da Genova. Volevo rispondere al signore che lamentava che in Campania i premi assicurativi sono più alti. Certo che sono più alti, perché i premi sono calcolati in base al costo dei risarcimenti, che in Campania sono altissimi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 18 e 54 minuti.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Gianna da Bari. Volevo solamente ringraziare Radio Margherita per la musica bella che ci fa ascoltare e volevo anche fare un appello. Lavoro in un ambiente ospedaliero, in particolare in un reparto oncologico pediatrico. Volevo soltanto far notare un po' a tutti, come mai sempre le stesse zone, piccoli pazienti che arrivano sempre dalle stesse zone, parlo di Altamura, Gravina, Taranto, Bitonto, eppure so che ci sono degli abusi ecologici, ma nessuno fa ancora niente. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Iva Zanicchi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Chi mi darà? Io ti darò di più.
2: Zingara.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19:32.

0: Radio Margherita.
1: Giusy Ferreri. Musica classica.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: A quanto pare non c'è possibilità di pace imminente, ci eravamo un po' tutti illusi, perché ogni volta che qualcuno si mette d'accordo arriva un terzo soggetto e dice che non se ne parla nemmeno. Libano e Israele erano d'accordo per un cessate il fuoco, ma Hezbollah dice: ma non c'è nessuna possibilità di cessate il fuoco finché l'esercito di Israele resta all'interno del territorio del Libano. E la stessa cosa fa sapere da distante Teheran. Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco, neanche limitato, se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump, perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio. E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità internazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Mango, chiamo le cose.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
2: E adesso

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 19 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano, poi la precisazione, non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Rimane fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, e questa mattina un colpo di mortaia ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo di 37 anni, due i feriti. I quattro braccianti morti carbonizzati, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani. Durante l'udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
3: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
2: Sventola alto il tricolore al Roland Garros, domani il derby con Boli Arnaldi che lancerà un italiano in finale. A Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Salerrani e Andrea Vavassori. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio.

giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora. Damade, facciamoci.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Giordana Angi. Dammi un bacio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, io vorrei dire questo, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti di lavoro. Spesso si trovano persone superficiali che non sono portate per l'approfondimento, per l'osservazione, per l'ascolto degli altri e non si chiedono mai se i loro comportamenti sono adeguati alla situazione che vivono. Quindi è meglio starne alla larga. Ecco, vorrei che riflettessero, sempre se ce la fanno, sul loro comportamento. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Antonio, ascolto da Caserta. Al gran ballo di tutte le virtù, l'unica sconosciuta era la riconoscenza. Proverbio tratto da una novella russa.
4: Ciao Radio Margherita, sono Giuseppe e chiamo da Scoglitti. Volevo inviare un nuovo proverbio. Questo è un proverbio russo che dice: con le bugie puoi girare il mondo, ma non puoi tornare indietro. Grazie Radio Margherita, ciao.
5: Sono Maria e chiamo da Cosenza. Il mio proverbio è: amico che vuol bene al nostro amico, un palesare quanto tiene in cuore, venne il giorno che tu fai nemico e li segreti tui te caccia fuori. Vuol dire, se vuoi bene ad un amico, non gli confidare i tuoi segreti, perché se un giorno te lo fai nemico, tutti i tuoi segreti li sa il mondo. Ciao.
6: Ciao Radio Margherita, io sono Angela, ti ascolto da Salerno, ma sono di Palermo. Senti, questi problemi...

0: Che ti voglio dare, prima te lo dico in dialetto palermitano: u cambia vecchia pa nuova, sai che due capelli e un sai che due che trovi. Praticamente in italiano significa: chi lascia la vecchia per la nuova, sai quella che lasci e non sai quella che trovi. Radio Margherita siete splendidi, vi seguo sempre, un bacio a tutti quanti, ciao caro, ciao ciao ciao.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
2: Blanco, tanto non rinasco.

0: Vasco.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono siciliano Salvatore, sono il presidente dell'associazione contro lo stadio del sabato sera. Sono di Mazzarino, il mio numero di telefono è di cellulare 339 22 34 146. Io lavoro molto, come si dice, sulla sensibilizzazione dei ragazzi. Voglio mandare un messaggio a tutti i ragazzi di non fare uso di stupefacenti, di non fare uso di droghe, di non fare uso di tutte queste sostanze che fanno sballare la testa. Io dico sempre in giro, in tutti i miei compagni, in tutti i miei posti, in tutte le mie manifestazioni che faccio, che i ragazzi si devono divertire, ma si devono saper divertire. E per sapersi divertire non si devono ubriacare, ma tornare a casa la sera tranquilli, in modo che i genitori non piangano come piangiamo noi, io, mia moglie e tutta la mia famiglia. Se mi volete contrattare con questo messaggio, contrattatevi. Io sono siciliano Salvatore, come ho detto prima, lavoro molto sul sociale.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Enrico Nigiotti. Buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 4 giugno, sono le ore 20:56.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Salve a tutti, sono Ciro da Bagoli, provincia di Napoli. La prima cosa, vorrei fare i complimenti, siete veramente forti, Radio Margherita. Sei proprio la mia radio ideale. Vogliamoci bene, bacione a tutti e grazie. Siete sempre fortissimi, Radio Margherita, ciao.
1: Radio Margherita, la tua radio ideale, anche a Bacoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Raff.

0: un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
2: Daniele Pace, Picci Rec.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Vorrei lanciare un appello a tutti gli animalisti della provincia di Lecce affinché presiedano lo spettacolo, questi circhi che sfruttano e torturano gli animali. Basta! Se volete fare i circhi, fateli con altri spettacoli, ma lasciate vivere gli animali in pace. Hanno diritto di vivere anche loro e non di essere maltrattati da voi per far divertire la gente.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Dennis, ribelle.

0: Franco Simone, Il mio mondo.
1: Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 21 e 25 minuti.

Sergio Endrigo è nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1933 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato un artista annoverato fra i più importanti cantautori italiani che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica leggera del nostro paese. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968, è arrivato secondo nel 1969 e terzo nel 1970. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov. Era una maschera con una vena malinconica che ha scritto canzoni bellissime dallo stile personalissimo. Sergio Endrigo era definito il poeta della canzone per antonomasia. Era l'anello di congiunzione fra la musica leggera e il mondo della letteratura e della cultura. È stato un artista autentico, inquieto, geniale e raffinato. Lontano dal mondo luccicante dello spettacolo, preferiva suonare e avere un rapporto diretto con il pubblico. È stato cantore del suo tempo, unico nel suo genere. Ha cantato in tantissimi paesi del mondo, ha scritto circa 250 canzoni e lungo la sua vita artistica ha composto brani musicali anche per tanti altri interpreti. Interpretò anche alcune canzoni per bambini come La Casa. Nel 2001 gli è stato attribuito il premio Tenco. Sergio Endrigo muore a Roma il 7 settembre 2005, all'età di 72 anni. Tra i brani più iconici di Sergio Endrigo ricordiamo Io che amo solo te, Lontano dagli occhi, Teresa,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sergio Endrigo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Federico Stragà. È così.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, io telefono da Sassari. Volevo fare un appello all'assessorato alla difesa ambiente della regione autonoma della Sardegna. Ma volete intervenire sì o no con queste maledette cornacchie? C'è un'invasione. Nessuno, loro non hanno antagonisti, perciò non li distrugge da mai nessuno. Qui ci vuole un piano di abbattimento fatto seriamente, perché non se ne può più. Hanno distrutto nidi, uccelli, raccolti, ma qui è veramente, adesso basta. Devono intervenire l'ispettorato, i forestali devono intervenire in modo serio, non il piano d'abbattimento che hanno fatto, che ne hanno ammazzato 5 di cornacchie. Non si risolvono così i problemi. Cadrà nel vuoto quel cappello, ma svegliamoci!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mia Martini, minuetto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Rimane fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. E questa mattina un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo di 37 anni, due i feriti. I quattro braccianti morti carbonizzati, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani. Durante l'udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
2: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
1: Sventola alto il tricolore al Roland Garros. Domani il derby con Boli Arnaldi che lancerà un italiano in finale. A Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Salerrani e Andrea Vavassori. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto al centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche annuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiato ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 22 e 3 minuti. Un fauno Blessé.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Annalisa, mi sei scoppiato dentro il cuore. Era

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Nadia da Sanremo. Mio fratello si chiama Lugli Giovanni Battista, che sono la bellezza di 18 anni, che non so più niente di lui. So che è nella zona di Treviso. E quindi, visto che Radio Margherita ormai è sentita in tutta Italia, spero che qualcuno glielo dica oppure la senta anche lui. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Piero Calamandrei? La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sa cosa diceva Spinoza? Le leggi che si fanno intorno alle opinioni non sono fatte per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti. Sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Augusto della provincia di Torino. Volevo dire alle donne: non fatevi maltrattare. Quando vostro marito vi tra il vostro compagno vi strattona, vi spintona, ricordatevi che solo l'inizio, poi arriveranno gli schiaffi, i calci e i pugni. E non solo, qualcuna di voi si salverà, qualcuna di voi finirà all'obitorio. Allora, ci sono le associazioni per la protezione sulle donne maltrattate, rivolgetevi a loro, verrete aiutate, manterrete l'anonimato, vi aiuteranno a rifarvi una vita e a uscire da questo tunnel, che non è la vita normale, perché la vita normale è che un uomo che vi ama, che vi rispetta ogni giorno con dedizione e con amore.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Little Tony. Tante prossime volte.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Radio Margherita. Radio Margherita.
0: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera.

Chiara, Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché fa vibrare forte l'anima e poi è squisita. Radio

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Marisa Sannia. L'amore è una colomba.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 23:26.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: A quanto pare non c'è possibilità di pace imminente, ci eravamo un po' tutti illusi, perché ogni volta che qualcuno si mette d'accordo arriva un terzo soggetto e dice che non se ne parla nemmeno. Libano e Israele erano d'accordo per un cessate il fuoco, ma Hezbollah dice: ma non c'è nessuna possibilità di cessate il fuoco finché l'esercito di Israele resta all'interno del territorio del Libano. E la stessa cosa fa sapere da distante Teheran. Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco, neanche limitato, se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump. Perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio? E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità internazionale.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: api impollinano il 70% del cibo che mangiamo, salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Margherita. Brusco è in cantina. Anima.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Pronto, buongiorno, Radio Margherita, io sono Salvatore e chiamo da Palermo. Oggi ho preso l'autobus ed eravamo in molti, era pieno l'autobus, c'erano di tutto, cinesi, africani, ridevano tutti, avevano un sorriso sulla bocca. E noi italiani siamo quelli che l'abbiamo perso. Arrivederci e grazie. Riflettete.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

spesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte, in punto.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Gianna Nannini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bello è impossibile, Filo spinato, Fotoromanza, I maschi, Meravigliosa creatura e Sei nell'anima.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Edoardo Bennato.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Orietta Berti ed il Rosso. QCPF. Quadri, cuori, picche, fiori.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'attività è il vero godimento della vita, anzi, la vita stessa.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono un ragazzo di Palermo. Ho scoperto la mia omosessualità a 19 anni. Se voi siete genitori di un ragazzo omosessuale, non lo sgridate, non lo mettete in brutta difficoltà, perché questa non è una scelta. Già il ragazzo soffre, non lo fate soffrire di più. Anche voi ragazzi, se avete un amico gay, non lo fate soffrire, non lo umiliate davanti a tutti, perché è una sofferenza che è bruttissima. Da grande lui si accetterà, come mi sono accettato io, e sono felicemente fidanzato con un ragazzo d'oro. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 giugno, è mezzanotte e 53 minuti.

0: sono Francesca e chiamo da Como. Vorrei ringraziare Radio Margherita perché come te non c'è nessuno.
1: Come te non c'è nessuno.
0: Sono commossa, emozionata. Viva Radio Margherita, io l'ascolto dalla mattina alla sera.
1: Tu sei l'unico al mondo.
2: Radio Margherita, tu sei l'unica al mondo. Anche a Como.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.
2: Alessandra Amoroso, sul ciglio senza far rumore.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: A Napoli volevo far presente alla classe politica italiana, con questa crisi che si sta attraversando, perché non propongono nuovamente l'equo canone come c'era una volta, affinché i fitti siano un po' più ridotti per tanta povera gente? Grazie Radio Margherita, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Francesco Gabbani, Frutta Malinconia.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Oggi avete preparato un arrosto e vi è avanzato il fondo di cottura? Non gettatelo, versatelo nelle vaschette del ghiaccio e fatelo congelare. Otterrete così dei dadi casalinghi che potrete usare per insaporire altre pietanze.
0: I consigli della nonna.
1: Volete evitare che i libri si ingialliscano restando per tanto tempo sugli scaffali? Inserite tra le pagine qualche foglia di alloro. Ne rallenterà l'ingiallimento.

0: Imparare ad amare e rispettare è importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, io Floca, mi chiamo da Siracusa. 10 anni che io sto qua e mi sentivo molto male che ho sentito uno signore che ha detto non si mettete con donne straniere di più russe e romane e polacchi perché è senza cuore e guardano solo soldi e non è vero niente. Io sto con un siciliano che voglio tanto bene e lui ogni mese ha solo 400 euro e io stesso sto bene perché amo e voglio bene e non si deve mettere tutti da un vaso, ci siamo persone e persone, scusi, non si può giudicare senza conoscere. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana.
1: Maninni, senza.
2: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 5 giugno, è l'una e 52 minuti.
0: Lucio Dalla.

Sono Flaviana, chiamo da Milano. Io ascolto Margherita perché mi dà tanto, propone delle canzoni meravigliose che mi riportano indietro negli anni della spensieratezza. Mi piace Radio Margherita per la semplicità, perché è una radio schietta, una radio pulita. Evviva Radio Margherita! Radio